0: Carioca.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

ci siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

Hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi?

Sono entrato con la macchina in giardino perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

qualunque nostalgia non mi confonde più la voglia di sorridere. Tu ti avvicini a me come se fossi io un quadro da dipingere. Colorami così.

ci siamo accorti che amarsi può succedere su questa verità. Ci costruiamo su

magari affogherei se non ci fossi tu a bere le mie lacrime. La nostra fantasia ha una continuità che spezza l'abitudine.

Radio Voce Amica, emittente cattolica.

tu dentro. Pensare che ti ho amata tanto e che per te ho pianto, non riesco più a

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.

cado giù. Cado giù, cado giù. Cado giù. Cado giù, cado giù.

Vengare a Rò, non esiste un futuro luminoso. Luminosità, lo schermo vascia, strada assai celoso. Poi mi è normale a dormire, sempre con l'occhio aperto. Chi mi riceve tranquillo, poi mi è sparato.

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la strada della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto

0: essere trasferita domani in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
1: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo israeliano.
0: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran 2 marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Keshm con l'accusa di contrabbando di carburante. 2 uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i 2 marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
1: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo. Era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
0: Ancora una vittima sul lavoro, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta in Umbria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sulla copertura per eseguire alcuni lavori di manutenzione quando avrebbe ceduto un pannello in plexiglass. Immediati soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del personale dell'USL. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
1: Erano intervenuti per una perdita d'acqua e hanno scoperto il corpo mummificato di un uomo. È accaduto nel quartiere Oregina di Genova. I vigili del fuoco, chiamati da un vicino, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato il cadavere nella camera da letto. La vittima è un uomo di 79 anni di origini croate, residente da tempo in città. L'anziano era un accumulatore seriale, risultava anche detentore di armi. Sono quindi intervenuti nuclei specializzati che non hanno trovato nulla di pericoloso nell'abitazione. È il secondo episodio simile a Genova nel giro di poche settimane.
0: Infine, il mondo dell'ipica piange Varenne. Il leggendario capitano, considerato uno dei più grandi trottatori di tutti i tempi, è morto a 31 anni nell'allevamento alle Geie di Eboli, in provincia di Salerno. Indimenticabile il binomio con il driver Giampaolo Minucci. In carriera Varenne ha vinto in tutto il mondo, totalizzando premi per oltre 6 milioni di euro. È stato l'unico cavallo a conquistare il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Nel 2001 realizzò un'impresa mai riuscita prima, vincendo nello stesso anno il Prix d'Amérique, il Lotteria di Agnano, il Clopet e la Breeders' Crown. Se ne va così una delle più grandi leggende dello sport ippico italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sono in corso le ricerche dell'ultraleggero scomparso nella zona dell'Alto Tirreno Cosentino. Il velivolo era partito alle 9.30 di domenica dal campo volo di Capodorlando nel Messinese ed era atteso tra le 10.30 e le 11 all'aviosuperficie di Sibari a Cassano allo Ionio. Ai comandi c'era l'avvocato romano Carlo Arnulfo, 64 anni, con lui Angela Buccico, 55 anni, residente a Matera. E 2 erano già arrivati a Sibari giovedì, ripartendo poco dopo per trascorrere il Ferragosto in Sicilia. Il presidente dell'aviosuperficie Arnulfo aveva annunciato l'intenzione di fermarsi a Sibari al ritorno. Nella regina è stata iscritta nel registro degli indagati, ma resta in stato di libertà la moglie di Franco Favalo, operaio edile di 55 anni, morto la sera di Ferragosto nella propria abitazione alla periferia di Stignano. La donna, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, non è stata fermata. La decisione è stata presa dal pubblico ministero della procura di Locri al termine di un lungo interrogatorio conclusosi nella notte. Proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte dell'uomo. Dolore nel Cosentino per la morte di Ornella Fora Stefano, donna di 46 anni lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce e successivamente deceduta per le gravi lesioni riportate in quella che gli investigatori ritengono possa essere stata un'aggressione. Il compagno della donna è stato sottoposto a fermo. Sui social il messaggio della figlia Maria: mamma, il vuoto che hai lasciato è inspiegabile, avevo ancora bisogno di te e ancora ti amo per sempre, sarò sempre una donna forte come mi hai insegnato tu. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.

siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne andrei.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, annuncia la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Resta invece in Germania Faduma, la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita in Italia. È stata accolta in un rifugio di una chiesa evangelica a Norimberga e resterà sotto protezione fino all'eventuale annullamento del trasferimento. Sono felice, il tempo della fuga è finito, dice la ragazza. Roma e Berlino lavorano intanto un bilaterale. In Spagna, Madrid annuncia nuove strutture di accoglienza a Ceuta, dove sarebbero rimasti circa 5.000 migranti.
4: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha le prese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud prevedono Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
3: No attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia, provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
4: Almeno 9 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato durante la notte in un albergo nel centro di Calcutta, in India. Le fiamme hanno interessato l'edificio mentre al suo interno si trovavano numerosi ospiti. Secondo le autorità locali, circa 80 persone sono state evacuate. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio e verificare il bilancio definitivo delle vittime.
3: Veniamo in Italia. 6 donne uccise da Ferragosto, una drammatica sequenza che riaccende il dibattito sulla prevenzione dei femminicidi. Al centro delle polemiche resta il caso di Tania Terrin, strangolata dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Tania aveva denunciato l'uomo e nei suoi confronti era stato emesso un ammonimento del questore. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, afferma Luca Zaia. La madre della vittima racconta che l'ex aveva persino realizzato un cappio che mostrava alla figlia. Intanto altre 2 donne sono state uccise, una vicino Roma, secondo gli investigatori, dal compagno che avrebbe confessato, un'altra nel Cosentino. E nel 2026 femminicidio risulta la parola più ricercata sul portale Treccani.
4: Sigfrido Ranucci rompe il silenzio almeno sugli aspetti non giudiziari della vicenda La Vitola. Dell'inchiesta non parlo, lo farò prima con i magistrati, dice il giornalista durante la presentazione del suo nuovo libro a La Varuna in Trentino. Ranucci afferma di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso e replica alla presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo: non spetta a lei decidere sulla mia scorta. Quanto alle indiscrezioni su una possibile sostituzione alla conduzione di Report, il giornalista taglia corto: Rai può fare quello che vuole.
3: Chiudiamo con lo sport. Addio a Varenne, leggenda assoluta del trotto mondiale. Il capitano è morto a 31 anni nell'allevamento a Leggio e di Eboli. Con il driver Giampaolo Minucci ha scritto alcune delle pagine più importanti dell'ippica, vincendo in tutto il mondo e conquistando premi per oltre 6 milioni di euro. Varenne è stato l'unico cavallo a essere proclamato cavallo dell'anno in Italia, Francia e Stati Uniti. E dopo 2 rinvii per il maltempo si è corso ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la Contrada del Nicchio con Giovanni Chittia a Zeni in sella ad Anda e Bola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920405 0784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
3: Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la

Siete all'ascolto di Radio Voce Amica. Amici in ascolto, a tutti voi un buongiorno che vi arriva da Francesco, che vi parla adesso dai microfoni di Radio Voce Amica. Oggi per noi di Verbicaro si festeggia San Rocco, quindi è una festa molto importante per noi di Verbicaro, e allora adesso ci collegheremo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano per trasmettere la Santa Messa. Celebra il parroco Don Mario Barbiero. Il nostro augurio a chi porta il nome di Rocco, Rocchina, eccetera, eccetera. Quindi tanti auguri da parte nostra di Radio Voce Amica. E adesso ci colleghiamo per la Santa Messa di questo giorno che noi di Verbicaro dedichiamo a San Rocco. Vi ricordo il sito internet www.radiovoceamica.it, dove potete seguire anche questa trasmissione.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo questa Eucaristia nella festa di San Rocco per noi qui a Verbicaro oggi. Ci affidiamo alla sua intercessione, domandando al Signore attraverso San Rocco il perdono di tutti i nostri peccati. E poi preghiamo per ciascuno di noi, per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, per tutte le varie malattie esistenziali che sono nella nostra comunità. Chiediamo a Gesù di poter veramente vivificare il nostro cuore attraverso la grazia dei sacramenti. E in questa celebrazione affidiamo anche all'intercessione di San Rocco l'anima del nostro fratello Felice nel sesto mese. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.

Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Signore, custodisci i tuoi fedeli con paterna bontà, perché liberati da ogni male, per intercessione di San Rocco, ti servano, imitandolo nella carità verso i fratelli, e pellegrinando nella Chiesa verso di te, entrino con gioia nella beatitudine della tua casa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Questa è. Quella è.
1: Qual è?
0: Quella che c'è.
2: Okay. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: non è forse questo il digiuno che voglio? Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire chi è nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della sua gente? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli ti dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce. La tua oscurità sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa. Sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ama chi dona con gioia.
3: Il Signore ama chi dona con gioia.
2: Beato l'uomo che teme il Signore e prova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua stirpe. La discendenza dei giusti sarà benedetta.
3: Il Signore
2: ama chi dona con gioia. Onore e ricchezza nella sua casa. La sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, buono, misericordioso e giusto.
3: Il Signore ama chi dona con gioia.
2: Con gioia. Felice è l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno. Il giusto sarà sempre ricordato. Il Signore ama chi dona con gioia. Non temerà annuncio di sventura. Saldo è il suo cuore. Confida nel Signore. Egli dona largamente ai poveri. La sua giustizia rimane per sempre. La sua potenza si innalza nella gloria.
3: Il Signore ama chi dona con gioia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Parola del Signore. Come dicevo nell'atto penitenziale, ci affidiamo oggi in modo particolare all'intercessione di San Rocco, perché San Rocco ci dia veramente un grande sprono nella nostra vita interiore nel poter seguire Gesù, vero pellegrino, per le nostre strade, ma soprattutto pellegrino verso i nostri cuori, divino viandante che non si stanca mai di andare alla ricerca della pecora perduta, ma con grande carità pone tutti ciascuno di noi sopra le sue spalle, donandoci la dolcezza della sua misericordia, del suo perdono e del suo amore. I testi che oggi ci vengono proposti per questa festività in onore di San Rocco certamente ci danno anche ancora di più il coraggio di poter aprire il nostro cuore e il nostro sguardo all'amore vicendevole, all'amore verso Dio e verso il prossimo. Non è questo forse il digiuno che io voglio, dice Isaia: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo. Oppure, ancora, condividere con l'affamato il pane. Quello che Isaia propone alla nostra attenzione, certamente prima di tutto lo ha incarnato nella sua vita Gesù, che si è fatto dolce ospite e pellegrino nella nostra vita, donandoci il sollievo nelle nostre infermità e nelle nostre malattie, donandoci veramente la libertà che ci opprime attraverso il giogo del peccato, e liberandoci appunto dalla schiavitù del peccato ci ha rese e continua a renderci figli amati di Dio, portando in noi stessi la vita stessa del Cristo, amore ineffabile per tutti i popoli che sospirano e che si lasciano incontrare insieme a Lui. Così anche la pagina del Vangelo, parte del giudizio universale che solitamente la proclamiamo nella festa, nella commemorazione dei defunti, oppure anche durante l'anno liturgico, ma anche in questa circostanza di San Rocco,
la liturgia affianca questa pagina del Vangelo a coloro i quali nella vita veramente si sono sforzati e prodigati a rendere viva l'immagine di Cristo attraverso la povertà e attraverso il soccorso nella carità verso l'altro. Cosa significa per noi ancora una volta oggi celebrare e rinnovare la festa in onore di San Rocco? Il Signore certamente ci chiama a una viva riconoscenza della nostra vita, che è un dono grande e che siamo chiamati prima di tutto ad accoglierla, a condividerla, a custodire il dono prezioso della fede che ci è stato consegnato, e di questa fede veramente spendere tutta la nostra vita, come ha fatto Gesù prima di tutto, come hanno fatto i santi, come si è sforzato nella sua vita terrena San Rocco, pellegrinando di paese in paese, rendendosi anch'egli strumento efficace nelle mani del Signore, che lo ha chiamato a essere veramente quello strumento che rende presente la misericordia e la preziosità del Vangelo, che come sappiamo il Vangelo non è una carta morta, ma è una persona. E questa persona è Gesù, che si incontra con ciascuno di noi nella vita sacramentale, ma anche nella nostra quotidianità, anche nelle nostre famiglie, nei nostri palazzi. Quanto siamo immagine e testimonianza dell'amore di Dio, se notte e giorno ci facciamo le guerre nei palazzi, nei condomini, nelle famiglie. Quanto riusciamo a portare la pace, la serenità e la gioia di Cristo se ognuno di noi non cerca l'amore verso Dio, ma verso il proprio interesse. Allora ecco che la pagina del Vangelo che viene proposta questa mattina è uno schiaffo alla nostra sensibilità, perché ci chiede continuamente di essere veramente innamorati non di noi stessi, non di quello che facciamo o di quello che vogliamo essere, ma essere strumenti efficaci di quell'amore che si rende nella sua libertà, chiamandoci a essere operatori di pace, di giustizia, di amore, di legalità. E San Rocco proprio in questo ci spinge a essere veri operatori di pace, veri costruttori di quell'amore che è nel regno di Dio, che siamo chiamati. Allora ecco, i giusti risponderanno: quando mai, Signore, ti ho visto affamato, assetato, malnutrito, nudo, forestiero, carcerato, ogni qualvolta ti sei prodigato di andare verso l'altro, ogni qualvolta abbiamo messo una parola di pace e non istigato alla violenza e alla guerra, ogni qualvolta ho fatto un passo indietro affinché non possano subentrare ancora alterchi e litigi, come ci ricordava Isaia. Questo si esprime nella vita nostra, questo è il vero linguaggio che noi cristiani dovremmo incarnare per essere veri imitatori del Signore di San Rocco, altrimenti rimane tutta una bella favola e non ci rimane nulla di quello che il Signore ogni giorno ci indica con la sua via. E allora coraggio, continuiamo a guardare a San Rocco, perché con il suo dito ci indica non tanto le ferite del suo corpo, ma ci indica la strada per poter continuare a camminare, facendoci anche noi pellegrini, non distruttori di quelli che lavorano per poi non riuscire a ottenere il salario della vita eterna. Chiediamo questo allora a San Rocco, che interceda per ciascuno di noi e che il Vangelo, che è Gesù Cristo, infonda speranza, pace, uguaglianza
legalità e giustizia per i nostri giorni.

0: Obbediente alla parola di Gesù che ci invita a essere perfetti come il Padre Celeste, preghiamo Dio perché la santità che da Lui deriva rinnovi la Chiesa e trasformi il mondo. Per intercessione di San Rocco diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Per il Papa, per i Vescovi e i Sacerdoti, perché in virtù dello Spirito Santo guidino il popolo di Dio sulle vie del Signore e lo insaldino nella santità, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i cristiani laici, sparsi nel mondo, perché vivono la loro consacrazione battesimale e rendono a tutti la testimonianza della carità del Signore, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i medici e tutti coloro che si dedicano agli ammalati, perché siano animati da una profonda riverenza per la vita e servano Cristo nei loro fratelli sofferenti, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che soffrono, perché in spirito di fede accettino la croce di Gesù ed offrano i loro patimenti per la salvezza del mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi tutti qui riuniti a celebrare l'Eucaristia e a glorificare Dio che suscita i santi nella sua Chiesa, perché Egli ci rinnovi e ci santifichi per la sua gloria e per il maggior bene dell'umanità, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. L'intercessione di San Rocco sostenga sempre, o Signore, la tua Chiesa in preghiera. Concedile con pienezza ciò che domanda con fede, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, o Padre, in questo memoriale dell'infinito amore del tuo Figlio e per intercessione dei tuoi santi, confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Rocco ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di

punti del nostro fratello Felice, ammettilo alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci l'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Rocco, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Dio, che ci hai fatto gustare la dolcezza del pane della vita, conceda a noi tuoi fedeli, sull'esempio di San Rocco, di progredire sulla via della carità per possedere l'eredità eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. L'eterno riposo donagli, o Signore, splenda a Lui la luce perpetua, riposa in pace. Amen. L'eterno riposo donagli, o Signore, splenda a Lui la luce perpetua, riposa in pace. Amen. L'eterno riposo donagli, o Signore, splenda a Lui la luce perpetua, riposa in pace. Amen. Ricordo questa sera alle ore 18:30 la messa solenne e poi al termine la processione. Buona giornata e buona festa.

Così abbiamo concluso questa trasmissione della Santa Messa nel giorno che Verbicaro dedica a San Rocco. Vi ringraziamo dell'ascolto, tutti voi che siete stati qui con noi, e vi diamo l'appuntamento per la prossima trasmissione questa sera alle ore 18:30. Io Francesco auguro a tutti voi una felice giornata, un augurio a chi porta il nome di San Rocco, a chi si chiama Rocco, Rocchina, eccetera, eccetera. Tanti auguri da parte mia, da parte di Radio Voce Amica. E così adesso vi lasciamo ai programmi che seguiranno su Radio Voce Amica. Buona giornata da Francesco, in diretta dalla Chiesa Parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro. Vi abbiamo trasmesso la Santa Messa celebrata dal parroco Don Mario Barbiero. Buona giornata.

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. Nel frattempo le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 11 droni che volavano in direzione di Mosca. L'Iran libera due marinai egiziani. Successo delle diplomazie in una situazione sempre più critica. L'emergenza bradisismo ai campi Flegrei arriva e il primo milione di euro stanziato dalla regione Campania per i nupi e i familiari di Pozzuoli sgomberati a seguito del sisma del 31 luglio scorso. Incidente mortale sulla provinciale 401 nel territorio del comune di Calitri. A perdere la vita è stato un uomo di 48 anni residente in provincia di Potenza. E poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: stare insieme nel bene e nel male.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. Lo ha riferito, come riporta l'agenzia Unia, nel capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. Sono stati danneggiati edifici residenziali e non residenziali. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. Dal canto loro le forze di difesa aeree russe hanno abbattuto 11 droni che volavano in direzione di Mosca. Lo ha dichiarato il sindaco Sergei Sobyanin, citando il ministero della difesa. L'Iran libera due marinai egiziani, successo delle diplomazie in una situazione sempre più critica. Il servizio della redazione.
4: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran due marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Keshm con l'accusa di contrabbando di carburante. Due uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i due marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
3: Veniamo in Italia adesso. L'emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. Arriva il primo milione di euro stanziato dalla regione Campania per i nuclei familiari di Pozzuoli sgomberati a seguito del sisma del 31 luglio scorso. 800.000 euro sono destinati ai cittadini che hanno trovato una sistemazione autonoma e 200.000 per quelli ospitati in albergo. Grazie a questo provvedimento tutte le domande di contributo di autonoma sistemazione possono essere da subito saldate dal comune. Proseguono intanto le attività di valutazione danni agli edifici da parte della Protezione Civile Nazionale, con l'obiettivo di consentire già da questa settimana i primi rientri per una parte degli oltre 3.000 sfollati. Incidente mortale sulla provinciale 401 nel territorio del comune di Calitri. A perdere la vita è stato un uomo di 48 anni, residente in provincia di Potenza. La vittima era alla guida di una moto che si è scontrata frontalmente con un'auto che procedeva in direzione opposta. Il 48enne è morto sul colpo. Per consentire l'effettuazione dei rilievi e per mettere in sicurezza la carreggiata, la circolazione è stata bloccata per alcune ore. Lo sport e il calcio. Migliora Yael Trepi, l'attaccante del Cagliari, che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rosso-blu, parigino ma mai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico, ma resta comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva della struttura di emergenza urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il tennis. Lorenzo Musetti batte Michael Zheng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, supera per 6-1-6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. In campo donne, Sara Errani in coppia con la canadese Leila Fernandez. Nel tabellone il doppio del WTA 1000 Cincinnati Open è approdata agli ottavi di finale. La tennista romagnola, 39 anni e numero 9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal hanno battuto all'esordio 6-2-7-6 la tedesca Tamara Korpach e la britannica Emily Wembley Smith. Nel prossimo turno troveranno la taiwanese Ao Ching Chan e l'australiana Maya Joint. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte e Emilia Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente. Sole e cieli poco nuvolosi.

Così dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente.

mare. Inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione in Mar Ligure che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua radio.
2: Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

sa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

Mi avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro. Devi fare la tua parte. E tante altre cose che non ho capito ancora bene. E se anche volessi tornare indietro, troverei il mio paese che ha alzato bandiera bianca. I miei campi come deserto,

0: riprendiamoci l'umanità.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: L'Iran ha respinto le accuse degli Emirati Arabi Uniti, secondo cui avrebbe lanciato due missili balistici contro il paese. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutte le attività commerciali e finanziarie con l'Iran fino a nuovo avviso. Il presidente americano Donald Trump sta sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un già per quest'autunno. In Italia infiammano le polemiche sull'ennesimo assurdo femminicidio. In provincia di Caserta un uomo di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della moglie. E poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha respinto le accuse degli Emirati Arabi Uniti, secondo cui avrebbe lanciato due missili balistici contro il paese. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismail Baghaei, ha definito l'accusa priva di fondamento. Baghaei ha espresso rammarico per quelle che ha definito accuse rivolte contro l'Iran, affermando che tale comportamento è contrario al principio del buon vicinato e compromette gli sforzi volti a costruire la fiducia, a prevenire un'ulteriore escalation dell'insicurezza nella regione. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutte le attività commerciali e finanziarie con l'Iran fino a nuovo avviso, lo ha annunciato la direttrice del Dipartimento per le Comunicazioni Strategiche del Ministero degli Esteri del Paese. Gli Emirati Arabi Uniti, ha aggiunto la diplomatica, mantengono un forte impegno a favore dell'integrità del sistema finanziario internazionale, agendo sempre nel rigoroso rispetto del diritto internazionale e dei più elevati standard globali. Il presidente americano Donald Trump sta sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un già per questo autunno, lo scrive il Wall Street Journal. Secondo quanto riferito da funzionari americani, l'obiettivo è rilanciare l'ambiziosa iniziativa diplomatica del suo primo mandato per convincere Kim ad abbandonare il programma di armi nucleari del suo paese. Trump ha discusso in privato la possibilità di colloqui di persona con il leader nordcoreano durante il suo prossimo viaggio in Asia. L'incontro potrebbe avvenire a novembre in occasione del vertice APEC di scienze in Cina. In Italia, con le polemiche sull'ennesimo assurdo femminicidio, il servizio della redazione.
2: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo e era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
1: A Castel Volturno, in provincia di Caserta, un uomo di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della moglie. A intervenire sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza. A chiedere aiuto è stata la vittima. Arrivati nell'abitazione, il 42enne ha tentato di impedire l'accesso agli agenti. Poco dopo sono riusciti a bloccarlo mentre aggrediva la moglie davanti alla figlia. L'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in attesa del giudizio di convalida. La donna, sottoposta a cure mediche, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Lo sport, il calcio, il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra, pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme. Nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim, Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa al posto di Sai Bari. Tuttavia, dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, il giocatore è collassato sul terreno di gioco, avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.

L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Errico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Vedere amici viaggiare spesso, stando più attento a quello che mangio, che bevo, che penso, a chi dormo accanto, a chi dormo accanto. Ingannando il tempo, andare a cinema, a cena, a teatro, con accanimento. Fingersi strano, distratto, informato, diverso dal branco, diverso dal branco.

ingannando il tempo. Poi ti rendi conto che il tempo inganna te. Ingannando il tempo, comprare tutto quello che vedo, un nuovo tipo di shampoo. Tornare a casa pieno di spesa, chiudermi dentro, chiudermi dentro. Improvvisamente, accorgersi che niente.

allegra impetuosa ti voglio sentire. Io dolce impetuosa ti voglio sentire. Al risveglio alla mattina.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Sono le 12:02.
0: RVA, Radio Voce Amica.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
0: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 19 agosto, siamo arrivati al cuore della settimana e l'estate continua comunque a ruggire più forte che mai, amici. Benvenuti ad una nuova puntata di Estatissima dal vostro Alessandro Fizzotti. Il giro di boa di oggi ha un sapore quasi speciale, no? È la conferma che la voglia di divertirsi non conosce pause, nemmeno dopo i grandi festeggiamenti. Sentite questo groove, questo suono? È il richiamo per tutti quelli che non ne hanno mai abbastanza, per chi vuole ballare fino all'ultima nota e vivere ogni secondo con intensità, considerato che molti di voi magari sono andati in vacanza proprio in questi giorni. Oggi vogliamo sentire comunque la vostra voce, vogliamo sapere dove vi ha portato questo agosto e qual è la canzone che non riuscite a smettere di canticchiare sotto l'ombrellone, quindi inviateci i vostri messaggi alla nostra linea WhatsApp della radio. Abbiamo comunque una scaletta infuocata, pronta a farvi compagnia e a trasformare questa giornata in un'esperienza unica. Quindi non abbassate la guardia, non abbassate il volume, il viaggio di Estatissima prosegue a velocità supersonica anche in compagnia dei nostri ospiti. Tra poco parleremo di una cosa, insomma, non tanto piacevole, che riguarda il nostro apparato colon proctologico, le ragadi, e ne parleremo con il dottor Angelo Stuto, responsabile dell'unità di chirurgia colon proctologica del pavimento pelvico del Policlinico San Donato. Poi avremo lo spazio con il nostro amico Fabio Zago per mordere questa bella estate insieme a delle ricette favolose, il nostro cuoco italiano ancora una volta alla ricerca di qualcosa di fresco per tutti noi, e poi un giro davvero meraviglioso tra eventi, appuntamenti che sono musicali, di teatro, di danza. Insomma, l'Italia è molto bella perché è pregna di cultura, e racconteremo tutto questo con la nostra Elisabetta Dente. Siamo pronti davvero per partire con il nostro sound, quello di Estatissima.

0: Migliora Yael Trepi, l'attaccante del Cagliari, che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Sardegna. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Ieri la notizia della morte di Varane, aveva 31 anni alle spalle, una vita di successi. Il decesso è stato provocato da un infarto. La Contrada del Nicchio vince il Palio di Siena per il Fantino TTA al secolo Giovanni Azzeni. Si tratta della 13ª vittoria della carriera. Il tennis, Lorenzo Musetti batte Michael Zeng, avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. In campo donne, Sara Errani avanza nel doppio e poi il ciclismo tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Migliora Yael Trepi, l'attaccante del Cagliari, che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e due compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rosso-blu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico, ma resta comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva della struttura di emergenza-urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra, a pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim. Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa. Tuttavia, dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, il giocatore è collassato sul terreno di gioco, avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Ieri la notizia della morte di Varane, aveva 31 anni alle spalle, una vita di successi. Il decesso è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo, in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopeo e Varane aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Il 4 maggio del 2025 il capitano tornò su quel circuito in occasione del Gran Premio che porta il suo nome, per festeggiare i suoi 30 anni di vita e rendere omaggio a Giordano, venuto a mancare l'età di 71 anni, l'uomo che lo creò e che non lo considerava suo, ma un patrimonio dell'Italia e degli italiani. La Contrada del Nicchio vince il Palio di Siena per il Fantino TTA del secolo Giovanni Azzeni. Si tratta della 13ª vittoria della carriera. TTA è caduto dal cavallo al termine della corsa mentre in piazza del campo scoppiava la festa. È stato portato in ambulanza all'ospedale di Santa Maria delle Scotte per accertamenti. Ha riportato un trauma cranico. L'incidente non ha fermato però la festa e il servizio della redazione.
3: E dopo due rinvii per il maltempo si è corso ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la Contrada del Nicchio con Giovanni Chittia Azzeni in sella ad Anda e Bola.
0: Il tennis, Lorenzo Musetti batte Michael Zeng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, supera per 6-1-6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. In campo donne, Sara Errani in coppia con la canadese e Leila Fernandez nel tabellone del doppio del WTA 1000 Cincinnati Open. È approdata agli ottavi di finale la tennista romagnola, 39 anni, numero 9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal. Hanno battuto all'esordio 6-2-7-6 la tedesca Tamara Korpash e la britannica Emily Wembley-Smith. Nel prossimo turno troveranno la taiwanese Ao Ching Chan e l'australiana Maya Joint. Il ciclismo, lo sloveno Primoz Roglic ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il suo team, che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Assente al Tour de France, Roglic è stato investito da un'auto alla fine di luglio, ma cercherà comunque di mettersi in luce nella corsa, che ha vinto in carriera ben 4 volte. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
4: Radio Voce Amica.
5: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
5: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Siamo all'interno come sempre di Estatissima, il nostro angolo dedicato alla salute. Bene, ci sono disturbi di cui spesso si fa fatica a parlare anche per imbarazzo, ma che con le alte temperature possono diventare un vero incubo, rovinando le vacanze a molti di noi. Parliamo per esempio delle ragadi anali. Per capire come prevenirle e gestirle abbiamo con noi un esperto di altissimo livello, il dottor Angelo Stuto, responsabile dell'unità di chirurgia colon proctologica del pavimento pelvico del Policlinico San Donato di Milano e che appunto collabora anche con la casa di cura La Madonnina. Angelo, benvenuto in Estatissima.
1: Buongiorno, grazie Alessandro, grazie ancora dell'invito, un piacere.
0: Allora Angelo, molti ascoltatori notano che questo fastidioso problema appunto delle ragadi anali si presenta proprio con l'estate, no? Con il caldo, con l'afa. C'è un legame diretto tra la disidratazione tipica dell'estate e la comparsa di queste piccole ma dolorose lesioni?
1: Sì, sì, assolutamente Alessandro, hai detto molto bene, la disidratazione è uno degli effetti che è una delle cause, scusami, che determina per esempio un bolo fecale, quindi delle feci più asciutte, più secche, più dure e quindi una difficoltà all'espulsione del bolo fecale che determina con un piccolo trauma questo, come dicevi molto bene, questo dolorosissimo taglietto, perché questo è la ragada anale, è un piccolo taglio, in inglese si chiama una fissurazione del margine anale che è molto doloroso. Uno dei motivi per cui questo problema si presenta spesso nel periodo estivo è legato alle vacanze, ai viaggi, al cambiamento delle normali abitudini e come sappiamo molto spesso le persone dicono quando vado in vacanza non vado più bene in bagno ed ecco che può presentarsi la ragade.
0: Senti, non è solo una questione di dieta, Angelo, no? Tu spesso mi raccontavi che si tratta anche di vasodilatazione e sudorazione eccessiva, no? Causate proprio dal caldo che possono irritare quella zona. Ecco, come agisce il clima sulla nostra pelle in punti così delicati e cosa rischiamo se trascuriamo i primi segnali?
1: Allora, anche qui complimenti Alessandro, se mi permetti, hai detto la parola magica, pelle. Il canale anale, al contrario di quello che molte persone pensano, è rivestito di cute. Il canale anale ed il retto sono due entità che, sebbene molto vicine e contigue, hanno delle origini completamente diverse, diciamo che sono lontani cugini, non sono parenti stretti. E il canale anale è cute, ecco perché deve essere trattato con il rispetto che noi utilizziamo per trattare la nostra cute, deve essere idratato, deve essere protetto ed ecco perché la ragade che avviene proprio nel canale anale è così dolorosa, perché è come se fosse un taglietto su un'altra parte del nostro corpo rivestita di cute. Quindi idratazione, protezione con creme anche molto semplici, come dico io, quelle a base di ossido di zinco, e proteggono questa area, questa zona.
0: Senti, abbiamo parlato di idratazione e anche credo il fatto che si possano mangiare magari più fibre del magari dell'inverno, voglio dire, no? Quanto conta in questo caso la cura dell'igiene intima quotidiana per evitare che un piccolo fastidio diventi un problema serio, no?
1: Certo, allora due aspetti, hai nominato le fibre, va benissimo, ricordiamoci però che le fibre non sono dei lassativi e le fibre devono sempre essere accompagnate da un'adeguata assunzione di liquidi, di acqua o di liquidi chiari, come si dice, quindi che è molto importante, e che le fibre senza acqua possono addirittura rendere le feci più dure. L'igiene. Assolutamente, ma l'igiene però non deve essere ossessiva. Io dico sempre ai miei pazienti che il miglior detergente che noi intimo, che noi abbiamo, si chiama acqua. Quindi utilizziamo tanta buona acqua tiepida, è il detergente più importante che abbiamo. Grandi saponi, grande cura nell'utilizzare saponi di un motivo, di un prodotto o dell'altro, soprattutto un effetto per il profumo, per la sensazione di essere puliti, ma la cosa più importante è l'acqua.
0: Ecco, perché la salute passa anche dal coraggio di fare le domande giuste su temi che spesso teniamo nascosti, Angelo?
1: Oh, potremmo fare una puntata su questo, Alessandro, perché ancora ci sono si chiamano tabù, è una vergogna che non, anch'io non riesco a capire bene il motivo, e soprattutto tutto ciò che ruota attorno all'anoretto, alla proctologia e direi il pavimento pelvico, soprattutto quindi in questo caso per il sesso femminile, è spesso sì, i pazienti ricorrono al fai da te, alla cura fai da te, cioè prima di andare dal medico vado magari a sentire cosa mi dicono i miei amici, a sentire cosa mi dice il farmacista, con tutto rispetto per i farmacisti, ma che ahimè non sono medici, e poi alla fine si arriva dallo specialista. Una risposta è soltanto il pudore, ma che oggigiorno dovrebbe essere superato, io credo, no? Anche grazie alle trasmissioni che tu fai, Alessandro.
0: Assolutamente, noi cerchiamo di fare un po' di informazioni e poi non affidatevi, fatemelo dire, al dottor Google, ecco, perché questa è un'altra cosa che ci teniamo a dire sia io che Angelo, insomma, ecco.
1: E se posso aggiungere una piccolissima cosa, Alessandro, dottor Google, a me capita ogni tanto, perché ma anche lo faccio per informarmi io, di viaggiare su questi gruppi che ci sono dei social, sui social che parlano di proctologia. Mamma mia, Alessandro, cosa leggo da parte dei pazienti, delle inesattezze che mi fanno venire i brividi, chiamiamo inesattezze per non usare altri termini, quindi attenzione signori e signora, attenzione.
0: Anche perché i danni possono essere seri, diciamocelo, Angelo.
1: Certo, sai, anche ritardi diagnostici intanto fanno soffrire le persone, quindi la qualità della vita non è buona per diverso tempo, ma spesso capitano, proprio parlando di ragazzi, delle persone vengono da me dopo che hanno utilizzato presidi fai da sé non appropriati, dico io soffro da 3-4 mesi. Ma faccio, scusi, cosa ha usato questo? Ma questo non serve a niente per il suo problema. Ah, mamma, me l'ha dato. È un peccato, no? 3-4 mesi. E in più ricordiamoci che possono esserci degli errori diagnostici. E quindi anche quello piuttosto importante.
0: Assolutamente.
1: Farci vedere da uno specialista.
0: Grazie al dottor Angelo Stuto, al quale auguriamo ovviamente delle buone vacanze e una buona estate.
1: Grazie davvero, Alessandro, davvero un piacere. Everybody.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Un nuovo appuntamento all'interno della nostra estatissima. Parliamo di piatti caldi e freddi, semplici da preparare per un'estate da mordere, e cerchiamo di afferrare quest'estate anche in cucina con il nostro cuoco di riferimento, che è Fabio Zago. Buona estate, Fabio.
1: Buona estate a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, senti, oggi presentiamo al nostro pubblico la panzanella e capesante, cioè?
1: Sì, bravissimo. Beh, la panzanella è un piatto di pane, verdure estive crude che è molto nota nel centro nord Italia, diciamo così, ma anche al sud, nelle mille varianti, e questa volta la arricchiamo con una capesante scottata in padella da appoggiare. Facciamo un po' una cucina gourmet, anche perché così almeno cuciniamo qualcosa, perché qui le nostre ricette estive sono fresche da mangiare, come tu sai, ma ho scelto anche di

0: ricette fresche da preparare, insomma, pochissime cotture e anche nulla, perché d'estate al caldo in cucina si soffre e invece anche chi prepara la cena per noi deve essere felice. Allora, la panzanella, innanzitutto, cipollotto abbondante, facciamo per 4 persone 300 grammi di cipollotto, naturalmente la parte bianca, quella più tenera, pulita, tagliata a cubettoni o se preferite a fettine sottili, nell'acqua con un cucchiaio di aceto per un quarto d'ora, si ammorbidisce e rimane più delicata. Poi si tagliano dei cetrioli, diciamo un paio di cetrioli per 4 persone, sbucciati, io li sbuccio, li taglio per il lungo, scavo i semi e li taglio a tocchetti. Poi taglio a tocchettoni, diciamo 4 pomodori cuori di bue belli grossi, e mescolo pomodori, cipollotto, un po' di cetriolo, foglie di basilico, sale e pepe, condisco con olio e una buona spruzzata di aceto. A parte taglio il pane, diciamo per 4 persone 150 grammi di pane, pane casereccio, pane magari sciapo, pane di grano duro e se preferite, se potete, se lo trovate, a lievito madre. Ci tengo a dirlo perché il pane è davvero buono, è quello. Magari anche del giorno prima, tagliato a cubettoni, e una mezz'ora prima di andare a tavola si unisce il pane alle verdure che hanno una loro umidità, hanno l'olio, hanno l'aceto, e si mescola tutto in modo che il pane, pur rimanendo sodo, non deve spappolarsi, prenda tutto il sapore delle verdure, che sono tutte fresche, tutte molto acquose, tutte crude. Questa è la parte classica della panzanella. Al momento di andare a tavola, padella antiaderente, diciamo 3 noci di capesante, solo il bianco, rosolate un minuto per lato in olio extravergine con un spicchietto d'aglio e un po' di sale. Devono fare una leggera doratura all'esterno, ma rimanere morbide. Mi raccomando, non più di un minuto per lato, altrimenti la capesante diventa gomma. Il piatto è pronto.
1: Hai capito, insomma, mi pare veramente anche in questo caso semplice davvero e per un'estate da mordere, insomma, Fabio. Quindi grazie a te, ci sentiamo alla prossima puntata.
0: Grazie Alessandro, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

bianca, scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più.

0: Siamo in linea ancora una volta con Onda d'Azzurro, la nostra rubrica dedicata, come sapete, ad eventi e appuntamenti in giro per l'Italia. Ne stiamo raccontando veramente di ogni e la cultura, insomma, è uno dei punti cardinali del nostro paese. Con noi Elisabetta Dente, ben trovata.
1: Grazie, ben trovata a te.
0: Iniziamo dalla nostra bella carrellata di appuntamenti dal Friuli Venezia Giulia.
1: Da Pordenone, la rassegna Verso Capitale della Cultura 2027 in Piazza della Motta, cuore della città di Pordenone, che sarà il palcoscenico del Teatro Urbano 2027, anticipa l'iniziativa del prossimo anno con una serie di performance tra cinema, teatro e musica in programma fino al 1° settembre. È un viaggio fra Mozart, Bizet, Rossini e Vivaldi, classicheggiando ouverture energiche e sinfoniche di capolavori classici eseguito dal quartetto Gershwin nell'ambito del format PM Musique a cura di Francesco Tizianel il 22 agosto, mentre un intreccio di ginnastica artistica, danza contemporanea e parkour con le scenografie multimediali di Federico Cautero e Window into the Magic a cura di Jay Weisberg nell'ambito delle giornate del cinema muto il 28 agosto.
0: Andiamo ora nel Lazio.
1: A Roma, per la mostra Max Pfeiffer Vattenfall alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, aperta fino al 23 agosto. Curata da Gregor Lersch, la mostra Max Pfeiffer Vattenfall, pittore del Bauhaus e promossa e organizzata dalla Fondazione Pfeiffer Vattenfall ETS, ricostruisce attraverso 80 lavori il percorso dell'artista dalle prime prove agli anni del Bauhaus, dai paesaggi italiani al periodo veneziano del secondo dopoguerra. Soprattutto pittore, ma non solo, Max Pfeiffer Vattenfall espresse la sua arte anche attraverso i tessuti e la fotografia. Completano la mostra documenti inediti e lettere, il catalogo è edito da Electa.
0: Ed ora si va in Toscana.
1: In Toscana, a Firenze, con la mostra Firenze Deco, atmosfere degli anni 20 a Palazzo Medici Riccardi fino al 25 agosto. Una fioritura di splendida creatività fra gioielli, tessuti, manifesti pubblicitari e abiti d'alta sartoria, benedisse negli anni 20 del Novecento la città di Firenze, ponendola in grado di competere con Parigi. Il percorso espositivo, curato da Lucia Mannini, mette bene in evidenza le fasi salienti di quel periodo, dal rinnovamento della manifattura Richard Ginori, grazie all'apporto di Gio Ponti, alle ceramiche di Galileo Chini, all'inizio dell'attività di Salvatore Ferragamo e Gucci. Completano la mostra i laboratori per famiglie dal titolo Creazioni d'artista, catalogo giunti editore.
0: Grazie alla nostra Elisabetta Dente che tornerà con noi la settimana prossima, sempre per eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. Un abbraccio, ciao.
1: Un abbraccio, ciao, grazie.

giro di boa settimanale, insomma, con le grandi hit più forti di quest'estate 2026. Questo è anche estatissima. Ma sapevate che l'aria fine delle vette aumenta la produzione di globuli rossi? Un motivo in più per fare una camminata rigenerante tra i boschi freschi. E salutiamo quindi tutti quelli che sono in montagna e non al mare, perché ci sono tantissimi che vivono proprio l'estate lì, tra i boschi, a respirare aria veramente buona. Se volete ovviamente maggiori informazioni, potete visitare il sito estatissima.it, ricchissimo di interviste e di consigli utili. Partecipate anche ai nostri, ovviamente, appuntamenti social, sia su Facebook che su LinkedIn. Grazie per aver condiviso con noi questa giornata di grande musica. Ovviamente a domani per un altro viaggio nel cuore della nostra bellissima Italia.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte.

cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: cancellarlo mai.
1: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Errico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
2: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Nuova pioggia di droni nella notte su alcune regioni russe. Dal fronte opposto, le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. La Russia ha intanto trasferito all'Iran componenti per droni, munizioni ed esplosivi al tritolo nell'ambito di un sostegno militare destinato a contribuire alla ricostruzione degli arsenali iraniani dopo la guerra con gli Stati Uniti. Donald Trump ha annunciato la sospensione dei dazi del 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore nelle prossime ore per un periodo di 3 giorni. La guerra dell'immigrazione nel cuore dell'Europa, l'Italia paga la sua politica ultranazionalista e anche la Svizzera ne approfitta. Il caso Ranucci, il giornalista potrebbe lasciare la conduzione di Report. Poi la cronaca e un appuntamento a tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuova pioggia di droni nella notte su alcune regioni russe. Testimoni hanno segnalato esplosioni a Novomoskovsk, nella regione di Tula, mentre i droni sarebbero stati abbattuti vicino ad un edificio residenziale nella città di Dzerzinsk, nella regione di Nizhny Novgorod. Dal fronte opposto, le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. Danneggiati edifici residenziali e non residenziali, inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. La Russia ha intanto trasferito all'Iran componenti per droni, munizioni ed esplosivi al tritolo nell'ambito di un sostegno militare destinato a contribuire alla ricostruzione degli arsenali iraniani dopo la guerra con gli Stati Uniti, lo riferisce la NBC News, citando un documento di un governo europeo ottenuto dall'emittente verificato da un funzionario occidentale. Secondo il documento, i trasferimenti sarebbero avvenuti via Mar Caspio e risalirebbero almeno a luglio. Il materiale comprenderebbe componenti destinati ai droni, munizioni e TNT utilizzato come esplosivo. Donald Trump ha annunciato la sospensione dei dazi del 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore nelle prossime ore per un periodo di 3 giorni, dato che il Canada e gli Stati Uniti, previa finalizzazione dei documenti, hanno raggiunto un accordo. Il grande oleodotto Keystone XL, fatto naufragare tempo fa da Sleepy Joe Biden, potrebbe risorgere dalla tomba, ha scritto Trump su Truth. La guerra dell'immigrazione nel cuore dell'Europa, l'Italia paga la sua politica ultranazionalista e anche la Svizzera ne approfitta, e il servizio della redazione.
2: La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, annuncia la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. In Spagna, Madrid annuncia nuove strutture di accoglienza a Ceuta, dove sarebbero rimasti circa 5.000 migranti.
1: Torniamo adesso sul caso Ranucci, le ultime novità nel servizio.
3: Sigfrido Ranucci rompe il silenzio almeno sugli aspetti non giudiziari della vicenda La Vitola. Dell'inchiesta non parlo, lo farò prima con i magistrati, dice il giornalista durante la presentazione del suo nuovo libro a Lavaruna in Trentino. Ranucci afferma di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso e replica alla presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo: non spetta a lei decidere sulla mia scorta. Quanto alle indiscrezioni su una possibile sostituzione alla conduzione di Report, il giornalista taglia corto: la RAI può fare quello che vuole.
1: A Pozzuoli, nell'area Flegrea, i carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio che era stata allestita nel parcheggio dell'ospedale Santa Maria delle Grazie. La scoperta durante un'operazione di controllo del territorio. I militari stavano pattugliando le vie della città quando di notte hanno notato un uomo a bordo di uno scooter alla guida, un 46enne già noto alle forze dell'ordine. Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha provato a liberarsi di un piccolo contenitore cilindrico con all'interno 12 dosi di cocaina già suddivise e pronte per la vendita. Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, ora in carcere in attesa di giudizio. Un appuntamento in chiusura: cittadini e turisti potranno ammirare i siti della Grande Pompei al calare del sole, godendo di visite by night dal 28 agosto al 10 ottobre. Luoghi simbolo quali Pompei, Oplontis, Bosco Reale e Stabia saranno infatti aperti per offrire al pubblico un'esperienza con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico attraverso nuove forme di fruizione capaci di coniugare ricerca, cultura e spettacolo. Tutti venerdì e sabato sarà possibile passeggiare nel parco archeologico di Pompei. In alcune serate il programma sarà arricchito da performance teatrali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sono in corso le ricerche dell'ultraleggero scomparso nella zona dell'Alto Tirreno Cosentino. Il velivolo era partito alle 9.30 di domenica dal campo volo di Capodorlando nel Messinese ed era atteso tra le 10.30 e le 11 all'aviosuperficie di Sibari a Cassano allo Ionio. Ai comandi c'era l'avvocato romano Carlo Arnulfo, 64 anni, con lui Angela Buccico, 55 anni, residente a Matera. I due erano già arrivati a Sibari giovedì, ripartendo poco dopo per trascorrere il Ferragosto in Sicilia. Il presidente dell'aviosuperficie Arnulfo aveva annunciato l'intenzione di fermarsi a Sibari al ritorno. Nella regina è stata iscritta nel registro degli indagati, ma resta in stato di libertà la moglie di Franco Favalo, operaio edile di 55 anni, morto la sera di Ferragosto nella propria abitazione alla periferia di Stignano. La donna, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, non è stata fermata. La decisione è stata presa dal pubblico ministero della Procura di Locri al termine di un lungo interrogatorio conclusosi nella notte. Proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte dell'uomo. Dolore nel Cosentino per la morte di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce e successivamente deceduta per le gravi lesioni riportate in quella che gli investigatori ritengono possa essere stata un'aggressione. Il compagno della donna è stato sottoposto a fermo. Sui social è il messaggio della figlia Maria: mamma, il vuoto che hai lasciato è inspiegabile, avevo ancora bisogno di te e ancora ti amo per sempre, sarò sempre una donna forte come mi hai insegnato tu. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il mondo.

Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare, come mai nessun oro lo ammette.

la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, Donald Trump continua a rivendicare lo stretto di Hormuz e lo definisce un nuovo territorio americano. L'agenzia anticorruzione ucraina ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare e che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. Intanto continuano gli attacchi russi sul territorio ucraino. Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo in carcere del 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra. Con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, Donald Trump continua a rivendicare lo stretto di Hormuz e lo definisce un nuovo territorio statunitense. Il servizio della redazione.
2: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha deprese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud prevedono Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
1: Il National Anti-Corruption Bureau, l'agenzia anticorruzione ucraina, ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, riferisce il Kyiv Independent. Il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, viene spiegato, aggiungendo che arriveranno ulteriori dettagli. Intanto continuano gli attacchi russi sul territorio ucraino. Il servizio della redazione.
3: Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia, provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
1: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno alle 1.45 in una struttura situata nel centro della città, vicino alla sede dei vigili del fuoco del Bengala occidentale. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato. Veniamo in Italia. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo in carcere di Elvis Metablai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisace e poi morta a causa delle ferite e dei traumi riportati su tutto il corpo. Il 42enne era stato intercettato dagli agenti presso il porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. Il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Castrovillari, nel Cosentino competente per territorio. 2 fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione Concesio in Valtrompia, nel Bresciano. I 2, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza. Lo sport in chiusura, il tennis. Brandon Nakashima, numero 22 del mondo, ha sconfitto il numero 7 Daniil Medvedev dopo una battaglia di 2 ore e 51 minuti, raggiungendo gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati, dove si unisce al connazionale Taylor Fritz, al canadese Félix Auger-Aliassim e dall'azzurro Lorenzo Musetti. Il recente finalista di Montreal ha prevalso sull'ex numero 1 del mondo con il punteggio di 6-7 e 7-6-6-1 dopo un incontro molto combattuto, davanti anche Tiafoe, che ha battuto il connazionale Tin in 3 set con il punteggio di 4-6-6-4-4-6. Questo pomeriggio per italiani incanto Flavio Cobolli opposto allo spagnolo Rafael Jodar. In serata poi Lorenzo Musetti se la vedrà con il portoghese Jaime Faria. Abbiamo terminato, dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guardare.

0: Radio Voce Amica.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Vai tu, non guardare indietro mai e vai.
1: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Migliora già il 3P, l'attaccante del Cagliari, che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Sardegna. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Ieri la notizia della morte di Varane, aveva 31 anni alle spalle, una vita di successi. Il decesso è stato provocato da un infarto. La Contrada del Nicchio vince il Palio di Siena per il Fantino TTA al Secolo Giovanni Azzeni. Si tratta della 13ª vittoria della carriera. Il tennis, Lorenzo Musetti batte Michael Zheng, avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. In campo donne, Sara Errani avanza nel doppio e poi il ciclismo tra poco.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Alzati in piedi, prendi la mia mano.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Migliora Yael Trepi, l'attaccante del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e due compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rosso-blu parigino, ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico, ma resta comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva della struttura di emergenza-urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra a pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim. Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa. Tuttavia, dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, il giocatore è collassato sul terreno di gioco avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Ieri la notizia della morte di Varane: aveva 31 anni, alle spalle una vita di successi. Il decesso è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopeo e Varane aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Il 4 maggio del 2025 il capitano tornò su quel circuito in occasione del Gran Premio che porta il suo nome per festeggiare i suoi 30 anni di vita e rendere omaggio a Giordano, venuto a mancare l'età di 71 anni, l'uomo che lo creò e che non lo considerava suo, ma un patrimonio dell'Italia e degli italiani. La contrada del Nicchio vince il Palio di Siena per il Fantino Tittiad, secolo Giovanni Azzeni. Si tratta della 13ª vittoria della carriera. Tittia è caduto dal cavallo al termine della corsa mentre in Piazza del Campo scoppiava la festa. È stato portato in ambulanza all'ospedale di Santa Maria delle Scotte per accertamenti. Ha riportato un trauma cranico. L'incidente non ha fermato però la festa e il servizio della redazione.
2: E dopo due rinvii per il maltempo si è corso ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la contrada del Nicchio con Giovanni Tittia Azzeni in sella ad Anda e Bola.
1: Il tennis: Lorenzo Musetti batte Michael Zheng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, supera per 6-1-6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. In campo donne, Sara Errani in coppia con la canadese Leila Fernandez nel tabellone del doppio di WTA 1000 Cincinnati Open. È approdata agli ottavi di finale la tennista romagnola, 39 anni, numero 9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal. Hanno battuto all'esordio 6-2-7-6 la tedesca Tamara Korpash e la britannica Emily Wembley Smith. Nel prossimo turno troveranno la taiwanese Ao Ching Chan e l'australiana Maya Joint. Il ciclismo: lo sloveno Primoz Roglic ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il suo team, che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Assente al Tour de France, Roglic è stato investito da un'auto alla fine di luglio, ma cercherà comunque di mettersi in luce nella corsa, che ha vinto in carriera ben 4 volte. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

cosa che mi lega a te. Quella faccia strapotente così italiana, di coraggio, di passione, di gelosia. Stai nel recinto anche tu.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione.
2: Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

se potessi parlare con lei da solo, cosa le direi? Di dimenticare quel frastuono tra gli errori suoi e gli errori miei, e guardare avanti senza l'ansia di una gara, camminare insieme sotto

testa girano pensieri

13 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Errico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Nuova pioggia di droni nella notte su alcune regioni russe. Dal fronte opposto, le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. La Russia ha intanto trasferito all'Iran componenti per droni, munizioni ed esplosivi al tritolo nell'ambito di un sostegno militare destinato a contribuire alla ricostruzione degli arsenali iraniani dopo la guerra con gli Stati Uniti. Donald Trump ha annunciato la sospensione dei dazi del 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore nelle prossime ore per un periodo di 3 giorni. La guerra dell'immigrazione nel cuore dell'Europa, l'Italia paga la sua politica ultranazionalista e anche la Svizzera ne approfitta. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo in carcere del 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuova pioggia di droni nella notte su alcune regioni russe. Testimoni hanno segnalato esplosioni a Novomoskovsk, nella regione di Tula, mentre droni sarebbero stati abbattuti vicino ad un edificio residenziale nella città di Dzerzinsk, nella regione di Nizhny Novgorod. Dal fronte opposto, le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. Danneggiati edifici residenziali e non residenziali, inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. La Russia ha intanto trasferito all'Iran componenti per droni, munizioni ed esplosivi al Tritolo nell'ambito di un sostegno militare destinato a contribuire alla ricostruzione degli arsenali iraniani dopo la guerra con gli Stati Uniti, lo riferisce la NBC News citando un documento di un governo europeo ottenuto dall'emittente e verificato da un funzionario occidentale. Secondo il documento, i trasferimenti sarebbero avvenuti via Mar Caspio e risalirebbero almeno a luglio. Il materiale comprenderebbe componenti destinati ai droni, munizioni e TNT utilizzato come esplosivo. Donald Trump ha annunciato la sospensione dei dazi del 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore nelle prossime ore per un periodo di 3 giorni, dato che il Canada e gli Stati Uniti, previa finalizzazione dei documenti, hanno raggiunto un accordo. Il grande oleodotto Keystone XL, fatto naufragare tempo fa da Sleepy Joe Biden, potrebbe risorgere dalla tomba, ha scritto Trump su Truth. La guerra dell'immigrazione nel cuore dell'Europa, l'Italia paga la sua politica ultranazionalista e anche la Svizzera ne approfitta, e il servizio della redazione.
2: La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, annuncia la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. In Spagna, Madrid annuncia nuove strutture di accoglienza a Ceuta, dove sarebbero rimasti circa 5.000. migranti.
1: Veniamo in Italia. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo in carcere di Elvis Metablai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forastefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa delle ferite e dei traumi riportati su tutto il corpo. Il 42enne era stato intercettato dagli agenti presso il porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. Il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Castrovillari, nel Cosentino competente per territorio. Due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione Concesio in Valtrompia, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza. Lo sport in chiusura, il tennis. Brandon Nakashima, numero 22 del mondo, ha sconfitto il numero 7 Daniil Medvedev dopo una battaglia di 2 ore e 51 minuti, raggiungendo gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati, dove si unisce al connazionale Taylor Fritz, al canadese Félix Auger-Aliassime e dall'azzurro Lorenzo Musetti. Il recente finalista di Montreal ha prevalso sull'ex numero 1 del mondo con il punteggio di 6-7 e 7-6, 6-1 dopo un incontro molto combattuto, avanti anche Tiafoe, che ha battuto il connazionale Tin in 3 set con il punteggio di 4-6, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio per italiani incanto Flavio Cobolli opposto allo spagnolo Rafael Jodar, in serata poi Lorenzo Musetti se la vedrà con il portoghese Jaime Faria. Abbiamo terminato, dopo

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
7: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
8: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
0: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
8: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
8: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimentica a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

vado ancora lì. Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano chiede l'apertura di un'indagine penale sull'uccisione di Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta mentre con la famiglia cercava di fuggire da Gaza City. Sopravvissuta inizialmente al bombardamento dell'auto sulla quale viaggiava, Hind rimase nascosta nel veicolo mantenendo il contatto telefonico con gli operatori della Mezzaluna Rossa e chiedendo disperatamente aiuto. La pubblicazione dell'audio della telefonata provocò un'ondata di indignazione internazionale. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra i quali personale medico e un dipendente delle Nazioni Unite, avvenuta a Tel al-Sultan nel marzo del 2025.
2: Veniamo in Italia. Sigfrido Ranucci passa le vie legali. Il conduttore di Report ha dato mandato ai suoi avvocati di querelare la magistrata Clementina Forleo per un post pubblicato su Facebook. Forleo si era chiesta se il giornalista fosse ricattato perché volesse mantenere a tutti i costi la conduzione di Report, facendo riferimento anche alla vicenda delle presunte chat con tutti. Parole che Ranucci ha ritenuto sufficientemente gravi da procedere con una querela. La magistrata precisa ora che si trattava solo di una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta in un fondo agricolo a Villaggio Frasta nel territorio di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito. Al termine di un lungo interrogatorio, la donna sarebbe stata uccisa con diversi colpi alla testa, forse in con una pietra. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, raccontando di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto due uomini allontanarsi dalla zona. Gli investigatori stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto.
2: 39 donne hanno chiesto aiuto per la prima volta nei primi 7 mesi dell'anno allo sportello antiviolenza dei comuni della Riviera del Brenta. Il territorio veneziano nel quale viveva Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno. Complessivamente sono 93 le donne attualmente seguite dal servizio, 8 quelle accolte in emergenza. Numeri particolarmente significativi se confrontati con i 48 nuovi accessi registrati nell'intero 2025. Una zona già profondamente segnata da violenza sulle donne. Tania era originaria di Vigonovo, il paese di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Sempre a Vigonovo lavorava Giada Zanola, uccisa nel 2024 dall'ex compagno.
1: Nuovi elementi nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella in Molise, dove Antonella Di Ghielsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Dal Robert Koch Institute di Berlino sono arrivati gli esiti delle analisi effettuate su Gianni e Alice Di Vita, padre e figlia. Non sarebbero mai entrati in contatto con la sostanza. Gli accertamenti tedeschi confermano quanto già rilevato dal centro antiveleni di Pavia. Gli specialisti di Berlino hanno utilizzato tecniche capaci di individuare tracce di esposizione alla ricina anche a distanza di mesi. La procura di Larino prosegue le indagini e ha nuovamente ascoltato Alice Di Vita.
2: L'economia, una nuova società partecipata dalle imprese della cordata italiana interessata all'ex Ilva, e l'ipotesi contenuta nella manifestazione di interesse presentata da Federacciai per conto di 14 società. Il progetto è ancora in una fase preliminare e dovrà essere definito attraverso una due diligence che permetta di verificare condizioni economiche, industriali e finanziarie dell'operazione. Tra i nodi principali anche la ripartizione dei rischi e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti. La cordata dovrà quindi definire struttura, sostenibilità e modalità dell'eventuale rilancio degli impianti siderurgici.
1: E chiudiamo con lo sport. Il tennis: Nick Kyrgios è stato sospeso dai tornei dopo essere risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, finalista a Wimbledon nel 2022 e negli ultimi anni tra i più duri accusatori di Jannik Sinner, era stato sottoposto al controllo durante il torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso 22 giugno. Kyrgios non avrebbe ancora presentato ricorso contro la decisione. Il giocatore ha affidato ai social le sue prime parole: ho commesso un errore enorme, chiedo scusa, sono deluso da me stesso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
2: Imparato a cadere con stile, come fa?

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa solenne del giorno di San Rocco. Presiede la Santa Messa Don Riccardo Taccardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che riempie il cuore di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: Vogliamo accogliere con gratitudine il carissimo Don Riccardo, proveniente dalla diocesi di Andria, un carissimo amico, ci conosciamo già da tanto tempo. Lo ringraziamo per aver accolto l'inviare celebrare con noi questa Eucaristia.

0: ricordare San Rocco. Grazie a tutti per questa celebrazione.
1: All'inizio di questa celebrazione vogliamo ringraziare il Signore per il dono della santità, per il dono dei santi che nel corso del tempo e della storia hanno cambiato non solo la vita della Chiesa, ma anche la vita della società. Oggi vogliamo ringraziare il Signore per il dono di San Rocco, che ha vissuto con umiltà, ha vissuto con serietà la dedizione nei confronti dei poveri, degli ultimi, di chi nel tempo è stato emarginato. Vogliamo ringraziare il Signore e nello stesso tempo vogliamo chiedere anche perdono per tutte quelle volte abbiamo invece preso le distanze da Dio e dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle.

0: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. O Signore, custodisci i tuoi fedeli con paterna bontà, perché liberati da ogni male per intercessione di San Rocco, ti servano, imitandolo nella carità verso i fratelli, e pellegrinando nella Chiesa verso di te, entrino con gioia nella beatitudine della tua casa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: non è forse questo il digiuno che voglio? Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato,

0: nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire chi è nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua gente. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua oscurità sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa. Sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. Parola di Dio.
1: Il Signore ama chi dona con gioia. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei Suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza dei giusti sarà benedetta. Onore e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, buono, misericordioso e giusto. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, il giusto sarà sempre ricordato. Non temerà annunzio di sventura, saldo è il suo cuore, confida nel Signore. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre. La sua potenza si innalza nella gloria. Il

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e verranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Parola del

Nella festa di San Rocco la Chiesa ci offre questa liturgia della parola che ci manda un messaggio sicuramente forte. Abbiamo ascoltato tanti impegni che il credente, ma anche chi non è credente, è chiamato a vivere. Però non è solo un messaggio forte, noi ci rendiamo conto che quando leggiamo sia la prima lettura come il Vangelo di oggi, questo diventa per noi un messaggio anche scomodo. Tante volte vorremmo, ci verrebbe anche la tentazione di cancellare alcune pagine del Vangelo, per quanto diventano scomode per la nostra vita. Essenzialmente questa liturgia della parola ci dice una cosa, che la fede non è fatta di parole, la fede non è fatta semplicemente di devozioni, di buone intenzioni. La fede invece è qualcosa di serio, che ha a che fare con i gesti di attenzione nei confronti di chi mi è accanto, nei confronti dell'altro. Ce lo dice chiaramente il profeta Isaia. Lui dice: non è questo il digiuno che voglio. Ciò che voglio è condividere, dividere il pane con gli affamati, introdurre in casa i miseri, senza tetto, vestire chi è nudo. Isaia, che è la voce di Dio, perché è la voce profetica, ci dice quello che è essenziale per l'uomo di ogni tempo, quello che è gradito a Dio. È come se Isaia dicesse, non ci dice pregate di più, fate più sacrifici, ma dice guardate chi avete accanto. Quindi la fede essenzialmente passa attraverso la misericordia. E lo dobbiamo ricordare bene che cos'è questa misericordia. La misericordia non è semplicemente perdonare. Noi quando sentiamo parlare di misericordia, subito la nostra testa, la nostra intelligenza si rifà al perdono. In realtà la misericordia non è semplicemente perdonare. La misericordia è dare la possibilità all'altro di vivere bene, di vivere degnamente. Perché noi diciamo che Dio è misericordioso? Semplicemente perché ci perdona? No. Dio è misericordioso perché offre a ciascuno di noi una possibilità altra. A me piace dire Dio offre a ciascuno di noi la penultima possibilità, non l'ultima, la penultima possibilità. Noi generalmente nei nostri discorsi, nei nostri vissuti, diciamo sempre questa è l'ultima volta. Dio questo linguaggio non ce l'ha. Dio direbbe questa è la penultima volta, per lui c'è sempre una penultima volta. Realmente il profeta Isaia ci dice questo, che la fede passa attraverso la misericordia, cioè attraverso quel dare da mangiare, dare da vestire, se toglierai di mezzo a te l'oppressore, il puntare il dito, attraverso tutti questi atteggiamenti che fanno sentire l'altro scomodo, che fanno sentire l'altro un passo indietro, che fanno sentire l'altro inferiore a me. La fede quindi non è rinunciare a qualcosa, ma condividere, mettere a disposizione la mia vita con l'altro, mettere a tavola il pane per chi non ce l'ha. E poi Isaia ci dice una cosa in aggiunta. Dice, allora la tua luce sorgerà come l'aurora. Perché che cosa succede nella nostra vita? Nella nostra vita quando stiamo con il braccio corto, no? Quando non condividiamo, quando non diamo all'altro, quando mettiamo tutte le riserve nei confronti dell'altro,
È come se noi fossimo ripiegati su noi stessi. Quando noi, per esempio, non perdoniamo, quando noi la facciamo pagare all'altro, che cosa avviene nella nostra mente, nel nostro cuore? Avviene l'accumulo del rancore. E il rancore che cosa fa? Ci fa piegare su noi stessi. Invece il profeta Isaia dice: quando tu farai tutto il meglio nella tua vita, quando tu all'altro offrirai sempre una possibilità, allora la tua luce sorgerà come l'aurora. Uscirai da quel ripiegamento su te stesso, ma ritroverai quella luce, quell'entusiasmo che Dio ti ha dato. E poi abbiamo ascoltato il Vangelo, che essenzialmente riprende quello che ci ha detto il profeta Isaia. E Gesù ce lo ricorda, ci dice che la fede non è una questione di grandi imprese, non sono le conoscenze teologiche, non sono i successi personali, ma tutto sta in quel quando ti abbiamo visto. Quando? Che dice il tempo. È come se Gesù dicesse che c'è sempre un tempo favorevole, che è l'oggi, per vivere quella carità di cui ci ha parlato il Vangelo. Quando ti abbiamo visto? Oggi. Noi che siamo abituati a procrastinare, noi che siamo abituati a rimandare una telefonata, un servizio, no? Ora stiamo in piena estate e ci diciamo lo faccio a settembre, no? C'è sempre questo settembre, o lo faccio il lunedì all'inizio della settimana. Il Vangelo ci dice quando? Oggi. Perché sempre l'oggi è il tempo favorevole per vivere la misericordia, per vivere la carità, per vivere il Vangelo. Quindi il Vangelo non ci chiede di risolvere i problemi del mondo, non ci chiede di risolvere la guerra, non ci chiede di risolvere nessun tipo di frattura, perché il Vangelo è chiaro, dice: quando avete dato qualcosa a uno di questi piccoli, Gesù ci parla sempre di questa piccolezza. Quando deve parlare del regno di Dio, Gesù non parla di cose grandi. Dice: il regno di Dio è simile al lievito, è simile al seme che viene gettato in terra, sempre qualcosa di piccolo. Oppure dice: quando avete dato un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi miei fratelli, a uno di questi piccoli, allora avrete capito che cos'è il regno di Dio. Ecco, Gesù non ci chiede le grandi imprese, ci chiede sempre questa piccolezza nella nostra vita, saper riconoscere il piccolo. E Gesù, come Isaia, ci ricordano quanto sia importante aprire il cuore, vivere con l'attenzione nei confronti dell'altro, accorgersi dell'altro. Perché noi, come i discepoli del tempo di Gesù, abbiamo un vizio, quello di voler affrettare le cose. Lo abbiamo ascoltato anche negli ultimi Vangeli di queste domeniche. Ce lo ricordiamo il Vangelo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, no? C'è un Gesù che vive la compassione, guarda quella folla, compie dei miracoli, ma continua ad avere compassione. E i discepoli che cosa fanno rispetto a quelle folle affamate? Dicono: mandiamole a casa. Perché noi facciamo difficoltà ad ascoltare la sofferenza dell'altro, perché la sofferenza dell'altro a noi dà
dà fastidio, significa mettersi in discussione, significa mettersi in gioco, significa aprire il cuore. Ma anche domenica scorsa, nella storia della donna cananea, lei inizia a gridare e i discepoli che cosa dicono? Risolvile il problema, perché questa ci viene dietro gridando. Anche lì i discepoli fanno difficoltà ad ascoltare le grida di una donna che vive la sofferenza. Io non so se voi avete visto ultimamente un film al cinema o chi ha letto l'Odissea, c'è questa immagine di Ulisse che deve attraversare Scilla e Cariddi e ci sono le sirene che disturbano il viaggio, mentre tutti gli altri viaggiatori, amici di Ulisse, si mettono dei tappi di cera nelle orecchie. Ulisse dice: no, io devo ascoltare il canto delle sirene, che non è inizialmente un canto dolce, poi diventa un canto stridulo, diventa un canto che dà fastidio, perché parla di se stessi, parla di Ulisse, parla della difficoltà di affrontare la vita. Noi tante volte siamo proprio come questi navigatori che mettono dei tappi di cera negli orecchie, ma tante volte noi chiudiamo proprio il cuore all'affamato, al disabile, al senza tetto, perché significa aprire, significa mettersi in discussione, significa comprendere quello che l'altro ci chiede. San Rocco diventa per ciascuno di noi una figura di santità da imitare, perché anche lui pellegrino, anche lui ha dovuto lasciare i suoi agi per camminare, per andare verso Roma. E che cosa è successo? Lui non ha chiuso il cuore, lui si è fatto simile agli altri, mentre tutti prendevano le distanze da chi viveva la lebbra, da chi viveva il disagio, lui invece si è avvicinato con la consapevolezza che quando io mi avvicino all'altro posso ammalarmi, posso vivere il suo stesso disagio. Ecco, Gesù, quando noi ascoltiamo nel Vangelo che ha compassione, significa proprio questo: vivere la stessa vita dell'altro, viverla con la stessa passione. E quando lui ci dice che bisogna aiutarci gli uni gli altri, il significato è proprio questo, proprio come è avvenuto nella storia di San Rocco, nella vita di San Rocco. Ha aiutato, ha vissuto lui stesso la malattia ed è stato aiutato. Vivere e aiutarsi, amarsi gli uni gli altri. Chiediamo proprio questo oggi al Signore, di vivere questa celebrazione, ma non di viverla come una celebrazione fine a se stessa, ma di continuare questa celebrazione nella vita di che avviene fuori da questa chiesa, avviene al di là della processione stessa, al di là della devozione stessa, chiedendo al Signore di non chiudere mai il nostro cuore e di tenerlo sempre aperto e disponibile. Così sia.

0: Obbediente alla parola di Gesù che ci invita a essere perfetti come il Padre Celeste, preghiamo Dio perché la santità che da Lui deriva rinnovi la Chiesa e trasformi il mondo. L'intercessione di San Rocco affretti dal Signore il compimento di questi desideri. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Per il Papa, per i Vescovi e i Sacerdoti, perché, in virtù dello Spirito Santo, guidino il popolo di Dio sulle vie del Signore e lo rinsaldino nella santità, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i cristiani laici, sparsi nel mondo, perché vivano la loro consacrazione battesimale e rendano a tutti la testimonianza della carità del Signore, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i medici e tutti coloro che si dedicano agli ammalati, perché siano animati da una profonda riverenza per la vita e servano Cristo nei loro fratelli sofferenti, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che soffrono, perché in spirito di fede accettino la croce di Gesù ed offrano i loro patimenti per la salvezza del mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi tutti qui riuniti a celebrare l'Eucaristia e a glorificare Dio, che susciti i santi nella sua Chiesa, perché Egli ci rinnovi e santifichi per la sua gloria e per il maggior bene dell'umanità, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Tutto questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli i nostri doni, o Padre, in questo memoriale dell'infinito amore del tuo Figlio, e per intercessione dei tuoi santi, confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Rocco ci offri un esempio, nella comunità con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, di Nicoletta, Maria, Giuseppe e Vincenzo, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Rocco, San Francesco da Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, noi con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donami la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio che ci hai fatto gustare la dolcezza del pane della vita, concedi a noi tuoi fedeli, sull'esempio di San Rocco, di progredire sulla via della carità per possedere l'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Prima di accogliere la benedizione e per sciogliere poi la processione, ancora qualche ringraziamento ancora a Don Riccardo. Grazie per la presenza, per aver celebrato, soprattutto per le parole dettate dal tuo cuore, affinché ne possiamo fare tutti tesoro. Come comunità ecclesiale siamo sempre spronati a guardare, a imitare Gesù che ha dato la sua vita in riscatto per tutti quanti noi, e affinché anche noi possiamo camminare in una via e in una vita degna che il Signore ci ha dato. La pagina del Vangelo di oggi ci ha tracciato le coordinate del nostro essere cristiani. La Chiesa non ha bisogno di collaboratori che vanno o remano contro. La Chiesa ha bisogno di persone, di uomini e di donne che si sanno sporcare le mani con il Vangelo. Gli imbroglioni la Chiesa non li accoglie, non li accetta. Quindi chiediamo al Signore, per intercessione di San Rocco, che tutti possiamo purificare il nostro modo di vivere e di essere, non soltanto nella comunità ecclesiale, ma ancora peggio nella comunità civile, perché tutti sappiamo fare bene il nostro dovere da uomini e donne impegnati nella fede, ma anche da cittadini nella società civile. Si vive per la legalità e per la giustizia e per le cose eque. Questo sia ben chiaro. Ringrazio tutti e ciascuno per le offerte che avete fatto per venire, perché possiamo sostenere le spese della festa. La parrocchia non organizza cose civili. Le cose civili, le cose, i festeggiamenti esterni, ci sono altri che sono chiamati a farlo, ma non con il nome della Chiesa. Non con il nome della Chiesa. Perché questo compete solo ed esclusivamente a noi come pastori. Gli altri potessero fare le feste che vogliono. Noi vogliamo imitare e guardare Gesù, che abbiamo accolto e ricevuto nell'Eucaristia. Il resto, a mio avviso, non mi interessa. Le chiacchiere tanto ce ne sono, ce ne saranno tante, le spalle sono larghe, troveranno il tempo che poi si lascerà a questo. Grazie ancora a tutti e ciascuno, scusate per questo piccolo e breve intervento, accogliamo la benedizione e poi ci prepariamo per la processione.
0: Prima della benedizione permettetemi di ringraziare Don Mario per l'invito, ringraziare ciascuno di voi per la presenza che dice Chiesa e a me personalmente dice tanta grazia da parte di Dio. Il Signore sia con voi. Ad ogni, chiniamo il capo, ad ogni benedizione diciamo insieme Amen. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Rocco, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Rocco la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
2: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che in San Rocco ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Grazie a Dio.
1: Evviva San Rocco!

In diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa solenne del giorno di San Rocco. Ha presieduto la Santa Messa Don Riccardo Taccardi.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 19 agosto, siamo arrivati al cuore della settimana e l'estate continua comunque a ruggire, più forte che mai, amici. Benvenuti ad una nuova puntata di Estatissima, dal vostro Alessandro Fizzotti. Il giro di boa di oggi ha un sapore quasi speciale, no? È la conferma che la voglia di divertirsi non conosce pause, nemmeno dopo i grandi festeggiamenti. Sentite questo groove, questo suono? È il richiamo per tutti quelli che non ne hanno mai abbastanza, per chi vuole ballare fino all'ultima nota e vivere ogni secondo con intensità, considerato che molti di voi magari sono andati in vacanza proprio in questi giorni. Oggi vogliamo sentire comunque la vostra voce, vogliamo sapere dove vi ha portato questo agosto e qual è la canzone che non riuscite a smettere di canticchiare sotto l'ombrellone, quindi inviateci i vostri messaggi alla nostra linea WhatsApp della radio. Abbiamo comunque una scaletta infuocata, pronta a farvi compagnia, a trasformare questa giornata in un'esperienza unica. Quindi non abbassate la guardia, non abbassate il volume, il viaggio di Estatissima prosegue a velocità supersonica anche in compagnia dei nostri ospiti. Tra poco parleremo di una cosa, insomma, non tanto piacevole, che riguarda il nostro apparato colon proctologico, le ragadi, e ne parleremo con il dottor Angelo Stuto, responsabile dell'unità di chirurgia colon proctologica del pavimento pelvico del Policlinico San Donato. Poi avremo lo spazio con il nostro amico

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Ogni giorno mi sembra così di farmi del male, di lasciare la vita che corre una parte importante di me. Essenziale sarebbe soltanto lasciarsi sfiorare dei momenti che senza gridare

0: Siamo all'interno, come sempre, di Estatissima, il nostro angolo dedicato alla salute. Bene, ci sono disturbi di cui spesso si fa fatica a parlare, anche per imbarazzo, ma che con le alte temperature possono diventare un vero incubo, rovinando le vacanze a molti di noi. Parliamo, per esempio, delle ragadi anali. Per capire come prevenirle e gestirle, abbiamo con noi un esperto di altissimo livello, il dottor Angelo Stuto, responsabile dell'unità di chirurgia colon proctologica del pavimento pelvico del Policlinico San Donato di Milano e che appunto collabora anche con la casa di cura La Madonnina. Angelo, benvenuto in Estatissima.
1: Buongiorno, grazie Alessandro, grazie ancora dell'invito, un piacere.
0: Allora Angelo, molti ascoltatori notano che questo fastidioso problema appunto delle ragadi anali si presenta proprio con l'estate, no? Con il caldo, con l'acqua. C'è un legame diretto tra la disidratazione tipica dell'estate e la comparsa di queste piccole ma dolorose lesioni?
1: Sì, sì, assolutamente Alessandro, hai detto molto bene, la disidratazione è uno degli effetti che è una delle cause, scusami, che determina per esempio un bolo fecale, quindi delle feci più asciutte, più secche, più dure e quindi una difficoltà all'espulsione del bolo fecale che determina con un piccolo trauma questo, come dicevi molto bene, questo dolorosissimo taglietto, perché questo è la ragada anale, è un piccolo taglio, in inglese si chiama fissurazione del margine anale che è molto doloroso. Uno dei motivi per cui questo problema si presenta spesso nel periodo estivo è legato alle vacanze, ai viaggi, al cambiamento delle normali abitudini e come sappiamo molto spesso le persone dicono quando vado in vacanza non vado più bene in bagno ed ecco che può presentarsi la ragade.
0: Senti, non è solo una questione di dieta, Angelo, no? Tu spesso mi raccontavi che si tratta anche di vasodilatazione e sudorazione eccessiva, no? Causate proprio dal caldo che possono irritare quella zona. Ecco, come agisce il clima sulla nostra pelle in punti così delicati e cosa rischiamo se trascuriamo i primi segnali?
1: Allora, anche qui complimenti Alessandro, se mi permetti, hai detto la parola magica, pelle. Il canale anale, al contrario di quello che molte persone pensano, è rivestito di cute. Il canale anale ed il retto sono due entità che, sebbene molto vicine e contigue, hanno delle origini completamente diverse, diciamo che sono lontani cugini, non sono parenti stretti, e il canale anale è cute. Ecco perché deve essere trattato con il rispetto che noi utilizziamo per trattare la nostra cute, deve essere idratato, deve essere protetto, ed ecco perché la ragade che avviene proprio nel canale anale è così dolorosa, perché è come se fosse un taglietto su un'altra parte del nostro corpo rivestita di cute. Quindi idratazione, protezione con creme anche molto semplici, come dico io, quelle a base di ossido di zinco, e proteggono questa area, questa zona.
0: Senti, abbiamo parlato di idratazione e anche credo il fatto che si possano mangiare magari più fibre del magari dell'inverno, voglio dire, no? Quanto conta in questo caso la cura dell'igiene intima quotidiana per evitare che un piccolo fastidio diventi un problema serio, no?
1: Certo, allora due aspetti, hai nominato le fibre, va benissimo, ricordiamoci però che le fibre non sono dei lassativi e le fibre devono sempre essere accompagnate da un'adeguata assunzione di liquidi, di acqua o di liquidi chiari, come si dice, quindi che è molto importante, e che le fibre senza acqua possono addirittura rendere le feci più dure. L'igiene. Assolutamente, ma l'igiene però non deve essere ossessiva. Io dico sempre ai miei pazienti che il miglior detergente che noi intimo, che noi abbiamo, si chiama acqua. Quindi utilizziamo tanta buona acqua tiepida, è il detergente più importante che abbiamo. Grandi saponi, grande cura nell'utilizzare saponi di un motivo, di un prodotto o dell'altro, soprattutto un effetto per il profumo, per la sensazione di essere puliti, ma la cosa più importante è l'acqua.
0: Ecco, perché la salute passa anche dal coraggio di fare le domande giuste su temi che spesso teniamo nascosti, Angelo?
1: Oh, potremmo fare una puntata su questo, Alessandro, perché ancora ci sono si chiamano tabù, è una vergogna che non, anch'io non riesco a capire bene il motivo, e soprattutto tutto ciò che ruota attorno all'anoretto, alla proctologia e direi nel pavimento pelvico, soprattutto quindi in questo caso per il sesso femminile, è spesso sì, i pazienti ricorrono al fai da te, alla cura fai da te, cioè prima di andare dal medico vado magari a sentire cosa mi dicono i miei amici, a sentire cosa mi dice il farmacista, con tutto rispetto per i farmacisti, ma che ahimè non sono medici, e poi alla fine si arriva dallo specialista. Una risposta è soltanto il pudore, ma che oggigiorno dovrebbe essere superato, io credo, no? Anche grazie alle trasmissioni che tu fai, Alessandro.
0: Assolutamente, noi cerchiamo di fare un po' di informazioni e poi non affidatevi, fatemelo dire, al dottor Google, ecco, perché questa è un'altra Bravo. Cosa che ci teniamo a dire sia io che Angelo, insomma, ecco.
1: E se posso aggiungere una piccolissima cosa, Alessandro, dottor Google, a me capita ogni tanto, perché ma anche lo faccio per informarmi io, di viaggiare su questi gruppi che ci sono dei social, sui social che parlano di proctologia. Mamma mia, Alessandro, cosa leggo da parte dei pazienti, delle inesattezze che mi fanno venire i brividi, chiamiamo inesattezze per non usare altri termini, quindi attenzione signori e signore, attenzione.
0: Anche perché i danni possono essere seri, diciamocelo, Angelo.
1: Certo, sai, anche ritardi diagnostici intanto fanno soffrire le persone, quindi la qualità della vita non è buona per diverso tempo, ma spesso capitano, proprio parlando di ragazzi, delle persone vengono da me dopo che hanno utilizzato presidi fai da sé non appropriati, dico io soffro da 3-4 mesi, ma faccio scusi, cosa ha usato questo? Ma questo non serve a niente per il suo problema. Ah, ma me l'ha dato. È un peccato, no? 3-4 mesi. E in più ricordiamoci che possono esserci degli errori diagnostici. E quindi anche quello piuttosto importante.
0: Assolutamente.
1: Farci vedere da uno specialista.
0: Grazie al dottor Angelo Stuto, al quale auguriamo ovviamente delle buone vacanze e una buona estate.
1: Grazie davvero, Alessandro, davvero un piacere.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Gaza, l'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sulla morte della piccola Indar Rajab, uccisa a 5 anni mentre fuggiva da Gaza City. Caso report, Sigfrido Ranucci querela la magistrata Clementina Forleo per un post su Facebook. Nel Cosentino fermato il marito della 72enne Carmela Bifano, uccisa a colpi di pietra. Il femminicidio di Tania Terrine nella riviera del Brenta, aumentano le donne che chiedono aiuto ai centri antiviolenza. Giallo della vicina in Molise, negativi gli esami su Gianni e Alice di Vita. Ex Ilva prende forma l'ipotesi di una nuova società con una cordata di 14 imprese italiane. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
0: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano chiede l'apertura di un'indagine penale sull'uccisione di Indar Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta mentre con la famiglia cercava di fuggire da Gaza City. Sopravvissuta inizialmente al bombardamento dell'auto sulla quale viaggiava, Indar rimase nascosta nel veicolo mantenendo il contatto telefonico con gli operatori della Mezzaluna Rossa e chiedendo disperatamente aiuto. La pubblicazione dell'audio della telefonata provocò un'ondata di indignazione internazionale. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra i quali personale medico e un dipendente delle Nazioni Unite avvenuta a Tel al-Sultan nel marzo del 2025.
3: Veniamo in Italia. Sigfrido Ranucci passa di via legale. Il conduttore di Report ha dato mandato ai suoi avvocati di querelare la magistrata Clementina Forleo per un post pubblicato su Facebook. Forleo si era chiesta se il giornalista fosse ricattato perché volesse mantenere a tutti i costi la conduzione di Report, facendo riferimento anche alla vicenda delle presunte chat con tutti. Parole che Ranucci ha ritenuto sufficientemente gravi da procedere con una querela. La magistrata precisa ora che si trattava solo di una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta in un fondo agricolo a Villaggio Frasta nel territorio di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito. Al termine di un lungo interrogatorio, la donna sarebbe stata uccisa con diversi colpi alla testa, forse inferti con una pietra. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, raccontando di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto due uomini allontanarsi dalla zona. Gli investigatori stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto.
3: 39 donne hanno chiesto aiuto per la prima volta nei primi 7 mesi dell'anno allo sportello antiviolenza dei comuni della Riviera del Brenta, il territorio veneziano nel quale viveva Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno. Complessivamente sono 93 le donne attualmente seguite dal servizio 8, quelle accolte in emergenza, numeri particolarmente significativi se confrontati con i 48 nuovi accessi registrati nell'intero 2025. Una zona già profondamente segnata dalla violenza sulle donne. Tania era originaria di Vigonovo, il paese di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Sempre a Vigonovo lavorava Giada Zanola, uccisa nel 2024 dall'ex compagno.
1: Nuovi elementi nell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella in Molise, dove Antonella Di Ghielsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Dalla Robert Koch Institute di Berlino sono arrivati gli esiti delle analisi effettuate su Gianni e Alice Di Vita. Padre e figlia non sarebbero mai entrati in contatto con la sostanza. Gli accertamenti tedeschi confermano quanto già rilevato dal centro antiveleni di Pavia. Gli specialisti di Berlino hanno utilizzato tecniche capaci di individuare tracce di esposizione alla ricina anche a distanza di mesi. La procura di Larino prosegue le indagini e ha nuovamente ascoltato Alice Di Vita.
3: L'economia, una nuova società partecipata dalle imprese della cordata italiana interessata all'ex Ilva, e l'ipotesi contenuta nella manifestazione di interesse presentata da Federacciai per conto di 14 società. Il progetto è ancora in una fase preliminare e dovrà essere definito attraverso una due diligence che permetta di verificare condizioni economiche, industriali e finanziarie dell'operazione. Tra i nodi principali anche la ripartizione dei rischi e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti. La cordata dovrà quindi definire struttura, sostenibilità e modalità dell'eventuale rilancio degli impianti siderurgici.
1: E chiudiamo con lo sport. Il tennis, Nick Kyrgios è stato sospeso dai tornei dopo essere risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, finalista a Wimbledon nel 2022 e negli ultimi anni tra i più duri accusatori di Jannik Sinner, era stato sottoposto al controllo durante il torneo ATP 250 di Mallorca dello scorso 22 giugno. Kyrgios non avrebbe ancora presentato ricorso contro la decisione. Il giocatore ha affidato ai social le sue prime parole: «Ho commesso un errore enorme, chiedo scusa, sono deluso da me stesso». Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
4: RVA, Radio Voce Amica.

0: Un nuovo appuntamento all'interno della nostra estatissima. Parliamo di piatti caldi e freddi, semplici da preparare per un'estate da mordere, e cerchiamo di afferrare quest'estate anche in cucina con il nostro cuoco di riferimento, che è Fabio Zago. Buona estate, Fabio.
1: Buona estate a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, senti, oggi presentiamo al nostro pubblico la panzanella e capesante, cioè?
1: Sì, bravissimo. Beh, la panzanella è un piatto di pane, verdure estive crude che è molto nota nel centro nord Italia, diciamo così, ma anche al sud, nelle mille varianti, e questa volta la arricchiamo con una capesante scottata in padella da appoggiare. Facciamo un po' una cucina gourmet, anche perché così almeno cuciniamo qualcosa, perché qui le nostre ricette estive sono fresche da mangiare, come tu sai, ma ho scelto anche ricette fresche da preparare, insomma, pochissime cotture e anche nulla, perché d'estate al caldo in cucina si soffre, e invece anche chi prepara la cena per noi deve essere felice. Allora, la panzanella, innanzitutto, cipollotto abbondante. Facciamo per 4 persone 300 grammi di cipollotto, naturalmente la parte bianca, quella più tenera, pulita, tagliata a cubettoni o, se preferite, a fettine sottili, nell'acqua con un cucchiaio di aceto per un quarto d'ora. Si ammorbidisce e rimane più delicata. Poi si tagliano dei cetrioli, diciamo un paio di cetrioli per 4 persone, sbucciati, io li sbuccio, li taglio per il lungo, scavo i semi e li taglio a tocchetti. Poi taglio a tocchettoni, diciamo 4 pomodori cuori di bue belli grossi, e mescolo pomodori, cipollotto, un po' di cetriolo, foglie di basilico, sale e pepe. Condisco con olio e una buona spruzzata di aceto. A parte taglio il pane, diciamo per 4 persone 150 grammi di pane, pane casareccio, pane magari sciapo, pane di grano duro e, se preferite, se potete, se lo trovate, a lievito madre. Ci tengo a dirlo perché il pane è davvero buono, è quello. Magari anche del giorno prima, tagliato a cubettoni, e una mezz'ora prima di andare a tavola si unisce il pane alle verdure, che hanno una loro umidità, hanno l'olio, hanno l'aceto, e si mescola tutto in modo che il pane, pur rimanendo sodo, non deve spappolarsi, prenda tutto il sapore delle verdure, che sono tutte fresche, tutte molto acquose, tutte crude. Questa è la parte classica della panzanella. Al momento di andare a tavola, padella antiaderente, diciamo 3 noci di capesante, solo il bianco, rosolate un minuto per lato in olio extravergine con un spicchietto d'aglio e un po' di sale. Devono fare una leggera doratura all'esterno, ma rimanere morbide. Mi raccomando, non più di un minuto per lato, altrimenti la capesante diventa gomma. Il piatto è pronto.
0: Hai capito, insomma, mi pare veramente anche in questo caso semplice davvero, e per un'estate da mordere, insomma, Fabio. Quindi grazie a te, ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Grazie Alessandro, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

bianca, scaricata dal cielo, come il cielo senza i suoi occhi, non brillerebbe più.

0: Siamo in linea ancora una volta con Onda d'Azzurro, la nostra rubrica dedicata, come sapete, ad eventi e appuntamenti in giro per l'Italia. Ne stiamo raccontando veramente di ogni e la cultura, insomma, è uno dei punti cardinali del nostro paese. Con noi Elisabetta Dente, ben trovata.
1: Grazie, ben trovata a te.
0: Iniziamo dalla nostra bella carrellata di appuntamenti dal Friuli Venezia Giulia.
1: Da Pordenone, la rassegna Verso Capitale della Cultura 2027, in Piazza della Motta, cuore della città di Pordenone, che sarà il palcoscenico del Teatro Urbano 2027, anticipa l'iniziativa del prossimo anno con una serie di performance tra cinema, teatro e musica in programma fino al 1 settembre. È un viaggio fra Mozart, Bizet, Rossini e Vivaldi, classicheggiando ouverture energiche e sinfoniche di capolavori classici, eseguito dal quartetto Gershwin nell'ambito del format PM Music a cura di Francesco Tizianelli il 22 agosto, mentre un intreccio di ginnastica artistica, danza contemporanea e parkour con le scenografie multimediali di Federico Cautero e Window into the Magic a cura di Jay Weisberg nell'ambito delle giornate del cinema muto il 28 agosto.
0: Andiamo ora nel Lazio.
1: A Roma, per la mostra Max Pfeiffer Vattenfall alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, aperta fino al 23 agosto. Curata da Gregor Lersch, la mostra Max Pfeiffer Vattenfall, pittore del Bauhaus, è promossa e organizzata dalla Fondazione Pfeiffer Vattenfall ETS, ricostruisce attraverso 80 lavori il percorso dell'artista, dalle prime prove agli anni del Bauhaus, dai paesaggi italiani al periodo veneziano del secondo dopoguerra. Soprattutto pittore, ma non solo, Max Pfeiffer Vattenfall espresse la sua arte anche attraverso i tessuti e la fotografia. Completano la mostra, documenti inediti e lettere, il catalogo è edito da Electa.
0: Ed ora si va in Toscana.
1: In Toscana, a Firenze, con la mostra Firenze Deco, atmosfere degli anni 20 a Palazzo Medici Riccardi fino al 25 agosto. Una fioritura di splendida creatività fra gioielli, tessuti, manifesti pubblicitari e abiti d'alta sartoria, benedisse negli anni 20 del Novecento la città di Firenze, ponendola in grado di competere con Parigi. Il percorso espositivo, curato da Lucia Mannini, mette ben in evidenza le fasi salienti di quel periodo, dal rinnovamento della manifattura Richard Ginori, grazie all'apporto di Gio Ponti, alle ceramiche di Galileo Chini, all'inizio dell'attività di Salvatore Ferragamo e Gucci. Completano la mostra i laboratori per famiglie dal titolo Creazioni d'artista, catalogo giunti editore.
0: Grazie alla nostra Elisabetta Dente, che tornerà con noi la settimana prossima, sempre per eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. Un abbraccio, ciao.
1: Un abbraccio, ciao, grazie.

giro di boa settimanale, insomma, con le grandi hit più forti di quest'estate 2026. Questo è anche estatissima. Ma sapevate che l'aria fine delle vette aumenta la produzione di globuli rossi? Un motivo in più per fare una camminata rigenerante tra i boschi freschi. E salutiamo quindi tutti quelli che sono in montagna e non al mare, perché ci sono tantissimi che vivono proprio l'estate lì, tra i boschi, a respirare aria veramente buona. Se volete ovviamente maggiori informazioni, potete visitare il sito estatissima.it, ricchissimo di interviste e di consigli utili. Partecipate anche ai nostri, ovviamente, appuntamenti social, sia su Facebook che su LinkedIn. Grazie per aver condiviso con noi questa giornata di grande musica. Ovviamente a domani per un altro viaggio nel cuore della nostra bellissima Italia.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Mistero sull'Alto Tirreno cosentino per un ultraleggero scomparso durante il volo dalla Sicilia alla Calabria. A bordo un avvocato romano di 64 anni e una donna di 55. Nel Regino, la moglie dell'operaio morto in casa la sera di Ferragosto è stata iscritta nel registro degli indagati. E nel cosentino il dolore della figlia di Ornella Forastefano, la 46enne morta dopo essere stata lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisato. C'è questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sono in corso le ricerche dell'ultraleggero scomparso nella zona dell'Alto Tirreno Cosentino. Il velivolo era partito alle 9.30 di domenica dal campo volo di Capodorlando nel Messinese ed era atteso tra le 10.30 e le 11 all'aviosuperficie di Sibari a Cassano allo Ionio. Ai comandi c'era l'avvocato romano Carlo Arnulfo, 64 anni, con lui Angela Buccico, 55 anni, residente a Matera e 2. Erano già arrivati a Sibari giovedì, ripartendo poco dopo per trascorrere il Ferragosto in Sicilia. Il presidente dell'aviosuperficie Arnulfo aveva annunciato l'intenzione di fermarsi a Sibari al ritorno. Nella regina è stata iscritta nel registro degli indagati, ma resta in stato di libertà la moglie di Franco Fava, l'operaio edile di 55 anni, morto la sera di Ferragosto nella propria abitazione alla periferia di Stignano. La donna, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, non è stata fermata. La decisione è stata presa dal pubblico ministero della procura di Locri al termine di un lungo interrogatorio conclusosi nella notte. Proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte dell'uomo. Dolore nel Cosentino per la morte di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce e successivamente deceduta per le gravi lesioni riportate in quella che gli investigatori ritengono possa essere stata un'aggressione. Il compagno della donna è stato sottoposto a fermo. Sui social il messaggio della figlia Maria: mamma, il vuoto che hai lasciato è inspiegabile, avevo ancora bisogno di te e ancora ti amo per sempre, sarò sempre una donna forte come mi hai insegnato tu. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
4: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
5: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.
4: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
6: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in me.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirà.

0: down for you. I can't take my mind, my mind, my mind.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Rieccoci, rieccoci insieme con i più belli d'Italia Estate. Il giusto posto dove trovate le canzoni che amate. On the mic ci sono io, Max Martinelli. Ciao belli.
3: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Novità come al solito alla numero 10, Giusy Ferreri è ancora in tour col suo live 2026 e per brindare al successo ci regala la sua nuova canzone, Vuoto Cosmico, numero 10.
4: Che

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Numero 9. Un grande applauso va fatto a Laura Valente, la mamma di Angelina Mango, che è stata così brava a ristrutturarle l'anima e a regalargli nuova luce. La forza della vita non ha confini. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, numero 9.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: torneranno tra poco.
1: Solo i più belli.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. In questo grande mare di musica, estate 2026, torna Mannarino. Nel brano Maradona riesce a tenere insieme ciò che cade e ciò che resta, fino a dissolversi in un eco. Maradona sta in cielo.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 7, l'estate del 1999 per Napoleone è un mix di ricordi tra fantasia infantile e i primi turbamenti. L'estate faceva Cucù Marie per Napoleone.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Una nuova hit, una nuova grande collaborazione con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Le due identità non si annullano a vicenda, ma si completano. Goya, novità, ai più belli d'Italia estate. Cosa sogni?

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: RVA, Radio Voce Amica.
1: Solo i più belli.
0: My Jockey, Max Martinelli. E in sesta ai più belli c'è Francesco Gabbani con la sua camicia rosa pois, i suoi pantaloni neri lucidi a zompo di elefante. Summer Funk risulta un brano davvero eccitante. Numero 6, Francesco Gabbani.

0: Terzo aggiornamento agosto 2026 con i più belli d'Italia, numero 5. E qui troviamo la bravissima Noemi. Tu cosa fai questa sera? È un brano magnetico, intenso e pieno di attrazione, che alcune volte non si capisce se va nella giusta direzione. Noemi, numero 5.
1: Stare con te.

0: più.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
2: Tra poco sarà Podio e Più Belli e scopriremo così le tre più forti di questo terzo aggiornamento di agosto 2026. Alla numero 4 però c'è l'invito di agitare bene la Coca-Cola con Tommaso Paradiso.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
4: I più belli con Max Martinelli. La musica più bella.
5: La numero 3 di questa settimana ci regala un brano suonato e risuonato per tutta l'estate 2026. Partenope vede la produzione di Merck & Cremont. E con i The Colors e la Brancale si canta in maniera naturale. Partenope numero 3. Yeah!

0: Protagonisti in questa nuova puntata di agosto ai più belli d'Italia estate: Madame, Giuseppe Ferreri, Gaia, Napoleone, Gabbani, Noemi, Tommaso Paradiso, Mark and Cremont, La Brancale, I The Color, Safe. Decretiamo ufficialmente la numero uno.
1: Hey, hey, i più belli con Max Martinelli. Ci resta in testa tutto il dì.
0: Grande sorpresa, la numero uno dei più belli d'Italia estate con Emma e Fabri Fibra. Viaggiano in prima con Antidroga. Ma

Il prossimo appuntamento dei più belli d'Italia estate ci regalerà ancora tanta bella musica e nuove sorprese. Vi aspettiamo, non mancate. Ciao belli, da Max Martinelli.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

C'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. A me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca, e se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Così, fra fulmini, tu vive me. Così.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. In un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante,

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò